I Just Want to Make Love to You è una canzone scritta da uno degli artisti più famosi della scena del Chicago Blues, Willie Dixon, ovvero il contrabbasso nel blues. Uno dei più prolifici compositori di grandi successi di sempre, nonché scopritore e produttore di giovani talenti. Il primo ad inciderla come 45 giri nell'aprile del 1954 fu il leggendario Mississippi Muddy Waters, presso gli studi dei fratelli Phil e Leonard Chess, che di questo hit furono anche i fortunati produttori. Il brano raggiunse la quarta posizione nella classifica stilata da Billboard, cosa che per quegli anni significava un enorme successo di popolarità ed anche di vendite. Brano blues tra i più celebri, la canzone vanta versioni firmate da nomi prestigiosi. La cantante Etta James nel 1960 ne fece una versione con tanto di orchestra d'archi, che ancora oggi viene utilizzata per sigle televisive, jingles pubblicitari e in generale per testimoniare musicalmente il magico periodo dei 60s. Con un testo modificato fu incisa dai Rolling Stones e fu portata al successo da Robin Ford, Ross Stewart, Van Morrison, Animals, Chuck Berry, Junior Wells e anche, in tempi più recenti, dalla cantante inglese Adele. Oggi però ho scelto la versione che preferisco da sempre, cioè l'originale del 1954, che vede la partecipazione del gota del Chicago Blues, Muddy Waters alla voce e alla chitarra, il contrabbassista ed autore Willie Dixon, il mitico Little Walter all'armonica, Otis Penn al piano, Jimmy Rogers alla chitarra ritmica e il batterista Fred Below. Amici di Life in Blues, ecco I Just Wanted to Make Love to You con Willie Dixon and Friends.

Frank Bukowski insegna: tenetevi stretti chi vi ha notato quando eravate invisibili. Noi della redazione fucsia di 7va osserviamo una regola alla lettera. Non ci avete mai viste, ma vi abbracciamo fortissimo. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. Basta, mi prendo una pausa di 12 mesi per andare in Brasile a imparare a ballare. Sarà il mio anno sambatico. Un esempio certamente da seguire, quello inviatoci da Egidia.

Questa volta un ammonimento romantico e decisamente malinconico per la nostra connessione delle frasi dedicate alla bella stagione. È firmata da Patricia Briggs e recita: un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in inverno.

uno dei maggiori fenomeni della musica pop rock di quella contemporanea ha inizio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini nel corso di un concerto in cui sono i chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno grandi successi. Ai due si aggiunge un compagno di scuola di Paul, George Harrison. Successivamente entrano anche Stuart Sutcliffe ed un anno dopo Pete Best. In questo stesso anno la vita di John Lennon viene segnata dalla morte di sua madre ed allora che per lui la musica diventa ragione di vita. Guiderà la band verso i più grandi traguardi. Nel 1960 il combo va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia, i Beatles.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici.

detto anche alla radio che la rotella al massimo quando la si ascolta in aperto. Dell'estate amo che non è fatta di sfumature, di grigi, di toni bassi, come certe sensazioni che il volume alto ce l'hanno per definizione.

Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

0: capa.
1: Forse questo non è tutto vero, sono angeli a metà, ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo all'IKEA? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.

una ruota di Almanacca oggi si ferma sul numero 90. Ma paura, ma attenzione! Avere dei timori nella vita reale e con 90 bisogna affrontarli con coraggio.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

Brilliant!

0: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo.
1: E non solo.
0: Ora sulla tua radio.
1: My Chanson Air.
0: My Chanson Air. Con voi, Roberta Calce.
2: Eccomi qua, siamo arrivati al nostro appuntamento, quello puntuale con My Chansonnier. Io sono Roberta Calce e saremo insieme per presentare quattro artisti indipendenti e non solo. E come sempre avremo anche il nostro appuntamento con I Remember Yesterday. Subito iniziamo con Ania Matto, Estetica del Caos.

0: Sapete la vera origine del croissant? Nonostante sia il simbolo della colazione francese, il croissant è nato in Austria e la sua forma a mezzaluna deriva dal Kipfer, cioè un dolce tradizionale austriaco importato a Parigi nell'Ottocento. Quante cose che vi insegna la calce, ma soprattutto la buona musica. Audax Project con Tiny Girl.
1: My tiny girl, I was afraid of losing you forever. While I was driving home as ever, my eyes never stop weeping after hearing you were in life threatening.

0: my tiny girl, I was afraid of losing you forever. But now I believe ED will be defeated forever. 'Cause I know your heart is brave, and you will never dig again your grave.
1: Sapete quanto trascorriamo in media davanti ad un semaforo? Circa 2 settimane della nostra vita, interamente in attesa che il semaforo diventi verde. Beh, un dato che fa riflettere su quanto tempo spendiamo fermi nel traffico, e non solo al semaforo. Noi non ci fermiamo mai come la nostra musica. Gian Pietro Nocera ci propone Stanotte.

0: Vuoi diventare protagonista di My Chanson Air? Non devi far altro che mandare il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Mario Aprile. Lui ci propone Mille promesse.
1: Ti ho rivisto

0: È arrivato il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato. Lei è Kylie Minogue con In Your Eyes.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday. Un tuffo nel passato.

0: anche per oggi termina l'appuntamento di My Chansonnaire. Vi aspetto la prossima puntata. Non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto. Ciao.
1: Era My Chansonnaire con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber!
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria!
5: Grazie, Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
8: One, two, three.
9: Rockin' blues today.
10: Rockin' blues today.
11: Rockin' blues today.
12: Rockin' blues today.
13: Rockin' blues today.
14: Rockin' blues today.
15: Rockin' blues today.
16: Rockin' blues today.
17: Rockin' blues today.
18: Rockin' blues today.
19: May the blues be with you.
20: Una vecchia canzone così cantava: stessa spiaggia, stesso mare. Mi auguro che invece noi possiamo dire stessa radio, stesso programma. Siamo su RCC, l'appuntamento dedicato alla blues in questa 36esima settimana. Affidati a Rock and Blues Today, abbiamo aperto con i nostri consueti numeri anno 2022, che è anche il numero 33 del nostro appuntamento. E pensare che era solamente ieri quando iniziavamo questa avventura, già sono passati 33 anni. Mamma mia, il tempo sta volando, e allora io direi di partire subito con le ultime produzioni presentate, perché nemmeno ci accorgiamo e già è tempo di salutarci. Iniziamo con The Hungry Williams, inizia Rock and Blues Today, io sono Simone, ancora una buona serata, state con noi.

suoni che vanno a interessare anche epoche passate, quelle di riferimento vintage, tanto per restare in tema. Loro si chiamano The Hungry Williams, tra Jump Blues, Rhythm Blues e Blues più propriamente detto. È il loro graditissimo ritorno per questa band molto attiva da un punto di vista live. Abbiamo aperto questa 36esima puntata di Rock and Blues Today, che prosegue con un altro bel progetto recentemente presentato, è il ritorno di The Bone Shakers, che celebrano proprio con questo album i loro primi 25 anni di attività. Poi parleremo anche di questo particolare gruppo, che vede in primis Randy Jacobs, leader e fondatore, era anche parte di una band che negli anni 80 aveva avuto un ottimo successo commerciale, Was Not Was, e poi accompagnata alla voce c'è la bravissima Jenny Langer, che già abbiamo avuto il piacere di ascoltare attraverso i Moonshine Society. Ma bando alle chiacchiere, andiamo direttamente con il nuovo attesissimo album che si intitola One Foot in the Groove.

Sul divano con Book of Spells. Oggi, dopo 5 lustri, tornano con un album interessante con One Foot in the Groove. Cold Sweet era il titolo del loro vecchio successo, per The Bone Shakers, che sono stati prodotti da John Buller. Chi è costui? È un personaggio molto noto nell'ambiente per il semplice fatto che è stato più volte legato alla Point Blank e alla Virgin Records, ma che soprattutto ha prodotto album di Albert Collins, di Buddy Guy, di Johnny Winter, di Robin Ford e altri ancora. Il nuovo lavoro sono 10 canzoni composte da Jacobs, ma soprattutto parliamo di cover, per quelle che sono le originali, appunto la penna è di Randy Jacobs, che già ricordavamo con i Was Not Wars. Abbiamo solamente da pochissimo aperto questa nuova puntata di Rock and Blues Today, già vi abbiamo detto un sacco di cose, ascoltato ottima musica. Proseguiamo sempre con uno degli ultimi progetti, mentre qui distruggiamo tutto, uno degli ultimi progetti presentati è il ritorno di una brava cantante indipendente, si chiama Nisi.

copertina candida, completamente bianca per questa artista che troneggia appunto in primo piano, Queen of the Hill, è il titolo dell'album. Lei si chiama Nisi, una musicista non più giovanissima che in questi recenti anni si è fatta soprattutto notare per la sua importante attività live. Al suo fianco c'è il grandissimo Johnny Neal, mondista, tastierista, più volte con gli Allman Brothers. È un album ben fatto, una voce un po' particolare, quella di Nisi, non tutti la amano, ma fatto è che è una grande lavoratrice della musica blues, questo va detto assolutamente. E negli anni passati ha avuto anche un discreto successo. Ora su Rock and Blues Today apriamo la parentesi dedicata alle novità discografiche, facciamo un quiz, non vi dico qual è la prima novità della settimana. Se siete bravi, beh, la indovinate da solo, perché un marchio indelebile per gli ascoltatori di Rock and Blues Today, per il sottoscritto, quindi dovremmo esserci, speriamo. Non fate i furbi, non andate a guardare direttamente la nostra playlist, perché solitamente noi la inseriamo prima di andare in onda, ma giocate invece con noi.

L'avete riconosciuta? Beh, il quiz non è che era semplicissimo, anche perché lei è assente dalle scene da 17 anni e torna dopo tutto questo tempo, meglio tornerà il prossimo 18 novembre con il nuovo Ace of Blues. Abbiamo ascoltato uno dei due singoli che sono ad oggi proposti del grandissimo ritorno di Angela Straley, questa cantante che in oltre 50 anni ha regalato tanto alla musica americana, soprattutto a chi propone blues e non solo, perché lei ha giocato su tante atmosfere, tanti linguaggi. Anche qui c'è molto rhythm blues, molto soul in questo primissimo singolo. Il secondo singolo che invece ha da poco presentato è un omaggio al grande Stevie Ray Vaughan, magari lo ascolteremo prossimamente. Questo era Two Steps from the Blues, la prima novità di questa settimana su Rock and Blues Today. Ora andiamo avanti e continuiamo, tra pochissimo tra l'altro un'altra novità sempre incentrata sul blues al femminile, ma ora entriamo nella parentesi dei chitarristi e lo facciamo con il ritorno di Alex Lopez.

sempre le nostre playlist sono composte da tantissimi chitarristi. Questo è uno degli ultimi riscoperti, perché già in passato ci aveva intrattenuto con i suoi lavori, Alex Lopez, un chitarrista tecnicamente molto bravo che ama soprattutto un suono funk. Nel suo linguaggio c'è molto di groove, molto di funky, musicista che si fa apprezzare per queste sue sonorità che riescono a fondere il rock blues funk con una originalità molto interessante. Anche la prossima è una chitarrista, però parliamo del mondo alla femminile, e abbiamo presentato questo album solamente la scorsa settimana. Qui le influenze sono quelle più legate alle sonorità di New Orleans, quindi questa policulturalità che va a ingombrare un suono che arriva puntualmente da quel territorio e che ha fatto la storia e la fortuna della musica afroamericana. Lei si chiama Patti Smith, ormai tanti anni di carriera alle spalle, un nuovo album che stranamente è autoprodotto. Dico stranamente perché ormai la grandezza di questa musicista è talmente ampia che verrebbe da dire: come mai si deve ancora autoprodurre? Forse è una sua volontà. Al lavoro partecipa anche il grandissimo Bobby Rush.

passato Patti Tweet è stata anche legata alla musica jazz, lo si sente, ma parlavamo di come le sue influenze arrivano anche dalla sound di New Orleans, e New Orleans è stata la capitale della musica jazz, è lei che ha in qualche modo forgiato questo suono, ma che ha visto anche il nascere e le influenze che passano dal blues al jazz e viceversa negli inizi del secolo passato. Un gran bel lavoro questo di Patti, molto vario, molto colorato, così come la copertina, poi dicevamo, della partecipazione in un brano all'armonica del mitico Bobby Rush. Restiamo nell'ambito del suono femminile e lo facciamo con un'artista che anche lei l'abbiamo vista molto cambiare in questi ultimissimi anni. Si è tra l'altro sposata, la ricordiamo curiosamente in modo anche simpatico anche come produttrice di conserve, proprio lei aveva fatto una marca che, se non vado errato, si chiamava proprio come il suo cognome, Sicilia. Si chiama Gina Sicilia, Sicilia se la vogliamo dire in italiano, Sicilia se invece la pronuncia è quella statunitense. Comunque lei ha chiare origini italiane ed è unita al grande maestro Colin Linden per la pubblicazione di questo nuovo lavoro, che vede appunto lo spostamento di Gina in un ambito un po' più country blues con tantissime ballate.

Restiamo ancorati alla blues, al femminile. In questo periodo stanno uscendo molti progetti inerenti a questo settore e allora il prossimo è un album molto atteso anche qua in Italia, perché loro hanno avuto una tournée molto importante qualche tempo fa che le ha viste protagoniste con un grande successo proprio nel nostro territorio. Si chiamano Larking Poe e sono un duo di ragazzi che propongono un blues molto alternativo, se mi è concessa questa terminologia. Torneranno il 22 novembre con Blood Harmony. Nell'attesa già hanno pubblicato alcuni singoli, noi quest'oggi lo presentiamo con un brano che in realtà è già disponibile da qualche tempo e potete anche già visionarlo attraverso il video sul canale YouTube. Bad Spell, queste sono le Larking Poe.

che all'ascolto ci sono molti che amano le Larkin Poe, è un duo particolare, un duo di ragazze con gli attributi, come si dice in gergo, e la loro musica ne è assolutamente testimonianza. Nell'originalità sta il loro grande successo e consenso. Torneranno il 22 novembre con un album attesissimo, come già detto, un album che si preannuncia molto interessante. All'ascolto dei primi singoli già ci si può intuire quale sarà la caparbietà di questo nuovo progetto. Nell'attesa noi continuiamo il nostro viaggio, tranquilli tranquilli, e ritroviamo Jeff Dale, che qualche mese fa ci ha sorpreso pubblicando un vero e proprio documento, un vecchio live di Lowell Fulson registrato intorno alla metà degli anni 80, ritrovato durante il periodo di pandemia. Lo stesso Jeff ha deciso poi di pubblicarlo. Da lì la volontà di fare qualcosa di suo, e allora torna con questo nuovissimo Blood Red Moon.

door. Just waiting here. Jeff Dale, musicista che in questi anni ha raccolto tutti gli insegnamenti, le grandi esperienze avute con i maestri del settore, ad iniziare da Lowell Fulson, del quale parlavamo, ha pubblicato un live postumo, ma anche Etta James ha avuto il piacere di collaborare con Jeff e viceversa. Se in questo periodo qualcuno mi chiedesse qual è il fenomeno blues di questi recenti anni, sicuramente il prossimo ha sempre attirato molto l'attenzione della critica e degli addetti ai lavori per questo modo di interpretare la cultura afroamericana molto originale. Si chiama Fantastic Negrito e recentemente è tornato con un nuovo album. Il titolo è White Jesus Black Problems. Per capire quale sia il personaggio di Fantastic Negrito dovete innanzitutto vederlo dal vivo. E poi una curiosità: a Oakland ha una fattoria urbana dove coltiva marijuana per aiutare i bisognosi e forgiare una comunità, come lui stesso. Questo è Fantastic Negrito, tra gospel, blues, rhythm and blues e psichedelia, il nuovo album anche qua sui nostri spazi.

0: niece. That's right, now niece. Now how do you feel? And what do you see when you get off the plane in the middle of Iceland? That thing is nice. Now niece.
1: Beh, se cercate contaminazione all'interno del mondo del blues, l'artista che fa per voi è certamente Fantastic Negrito, come avrete intuito, un linguaggio unico, personalissimo, veramente una delle cose più interessanti di questi ultimissimi anni. Noi ora invece torniamo alle cose un po' più classiche, seppur l'artista è giovanissimo, perché Breezy Rodeo è uno degli ultimi grandi esponenti del Chicago Blues, qui parliamo nettamente di tradizione. Una strumentale che è catturata dal suo recentissimo album Underground Blues, che vede anche la partecipazione e il supporto di Anson Vandenberg.

ridendo e scherzando, io non mi ero accorto che quest'oggi è l'ultimo appuntamento del mese di settembre. Il tempo vola, ma noi no, come diceva un classico di Fiorella Mannoia. E allora, visto che il tempo invece se ne va velocissimo, io direi di saltare direttamente al brano successivo, dopo questa strumentale presa dall'ultimissimo album di Breezy Rodeo. È il momento di ascoltare un super gruppo, un gruppo che ha avuto un grandissimo successo in questi recenti anni, che si è formato per unire non solo grandi ritmi sonori, diciamo così, ma anche un interesse personale, che era appunto quello della famiglia Tedeschi Trucks, chiamiamola così, perché i continui tour, i continui impegni musicali non permettevano ai due sposini di incontrarsi troppo spesso. E allora cosa hanno deciso di fare? Facciamo una band insieme, così stiamo insieme per un lungo tempo e le cose andranno sicuramente meglio. Musicalmente hanno fatto uno spettacolo. Ora, da un punto di vista di matrimonio, non so come stanno andando le cose, ma questa è una cosa che non ci riguarda. Andiamo con il loro recentissimo album, pubblicato proprio in questo 2022.

parlando di roots music, o quantomeno quelle sonorità che hanno molta connessione con la musica blues, certamente tra le band più note a livello mondiale ci sono loro. Tedeschi Trucks Band, marito e moglie, lo ricordo, che per poter stare vicini proprio fisicamente, non da un punto di vista sessuale, poi faranno quello che vogliono, ma altrimenti la musica li avrebbe collocati a chilometri di distanza, quindi per vivere una vita, diciamo, quasi quotidiana, una quotidianità che poi è comunque diversa dalla normalità di ogni coppia, hanno deciso di formare questa band e hanno avuto sia un'ottima idea ma soprattutto un grande successo artistico. Questa è la loro ultimissima fatica, noi proseguiamo con le novità. L'ultima di questa settimana è un ritorno di un artista che ben conosciamo, di origini italiane, perché si chiama Omelio di cognome, nelle copertine degli album Tony O, che ha avuto la fortuna di condividere la sua carriera con i più grandi del Chicago Blues. Ha ormai una carriera solista underground, diciamo, autoproduzioni soprattutto, e questo è un album che ha recentemente pubblicato del 2005 in un locale di St. Augustine in Florida. Tony O. Oh.

Abbiamo dunque chiuso la parentesi delle novità di questa settimana grazie al nostro amico Tony O'Melio, che torna grazie a una registrazione del 2005 tenutasi in Florida. Oggi è diventato un album autoprodotto, come ogni live concert si rispetti. Parlando di blues, la prima traccia normalmente è una strumentale, una sorta di presentazione, di antipasto del live, e abbiamo ascoltato proprio il momento in questione. Siamo praticamente giunti ormai alla conclusione di questo nostro appuntamento numero 36, mancano pochi minuti prima di salutarci, abbiamo tempo per ascoltare Johnny Sansone, lo ritroviamo con anche lui il suo recente lavoro intitolato Into Your Blues, poi a seguire Steve Howell, e avremo modo di salutarci anche per questa settimana.

come sempre è stata una puntata andata via velocissimamente. Questo era Steve Howell, tra pochissimo ci farà da sigla il grande Ryan Lee Crosby. Noi vi rimandiamo la prossima settimana, quando la puntata sarà la numero 37. Già vi posso anticipare una novità, un nuovo album di Jimmy Carpenter, The Louisiana Records. Poi per il resto è un segreto, non vi dico niente. Lo sveleremo proprio tra 7 giorni, dovrete attendere fino a lì. Nel frattempo io vi invito anche a riascoltarci o ad ascoltarci per la prima volta attraverso il podcast, per chi magari è arrivato solamente in questo istante, radiofonicamente parlando o in live streaming. Vi rimando alle piattaforme di Mixcloud e iTunes, podcast gratuito. Per il resto siamo anche su più importanti social network. May the blues be with you, vi lascio in compagnia del grande blues delle colline del Mississippi, Ryan Lee Crosby. Buonanotte.

music in the world. This is your number one radio station.

Rosa, damn fratello, ma sono vittoria anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ad un passo dalla morte e ad uno dalla gloria, sulle scene torna la band più pazza di sempre. Rock Stories, episodio 1, la nascita di Dr. Feelgood.

0: Una normale giornata in ufficio, qualche pista di coca e qualche siringa di antifreeze qua e là, un numero che è quantomeno una potenza del 2 in bottiglie di superalcolici e ragazze mezze nude a giro per la stanza, alcune anche giovanissime. Niente di strano, tutto regolare, anzi forse una serata quasi tranquilla se si pensa che nel 1984, appena 3 anni prima, Vince Neil, in preda agli effetti postumi d'abuso di alcol e droga, provoca un pauroso incidente d'auto nel quale rimane ucciso Dingley Russell, batterista degli Hanoi Rocks. Gli vale una reclusione di appena 30 giorni, poi ridotta a soli 19 dietro pagamento di quasi 3 milioni di dollari di cauzione. Quello sì che fu un periodo davvero movimentato e pieno di eccessi, altro che il 1987. Tra un paio d'anni il gruppo pubblicherà uno dei suoi album meglio riusciti come Dr. Feelgood, sia musicalmente che come successo al botteghino, roba da più di 6 milioni di copie negli States. Nicky è steso sul divano della sua camera del Franklin Plaza di LA, intento a farsi l'ennesima iniezione della serata. È l'unico dei Motley Crue a non avere una dolce metà con la quale passare qualche giorno delle feste di Natale lontano da droghe ed eccessi di ogni tipo. D'altronde ha avuto anche un'infanzia decisamente difficile che lo costringe anche a scappare di casa e a cambiare il suo cognome da Serafino Ferrana di origini italiane in Six con 2 X. In qualche maniera non si sa bene come noi italiani ci troviamo sempre in mezzo a storie assurde. In realtà la dose non se la fa da solo, forse non era più in grado. Ci pensa lo spacciatore di Robin Cosby, compianto chitarrista di Rat e caro amico di Nicky. Ah, quella sera insieme a loro ci sono anche Slash e Steven Adler, dei nemici Guns N' Roses, svenuti ubriachi chissà dove. Nicky Six è in piena overdose da eroina. Sviene, diventa pallido in volto, precisamente ha una dose nel sangue di droga pari non una ma ben 2 overdose ordinarie di quelle da ragazzi. Trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale della città degli Angeli, Nicky è più di là che di qua. Qualche minuto prima l'allora ragazza di Slash cercò anche di rianimarlo, ma niente. Il personale presente all'interno dell'ambulanza tenta ingenuamente di fargli una flebo, che dilettanti. Ci vuole ben altro per far riprendere un disgraziato che si è ridotto in quello stato. Tentano la carta dell'iniezione di adrenalina, ma ancora niente. Nicky Six viene dichiarato clinicamente morto. Il cuore non batte più e il corpo è freddo. C'è un detto che dice: dall'altro mondo non c'è viaggio di ritorno. L'unico uomo che non gode di fama divina a poter dire di aver comprato anche il biglietto di ritorno dall'aldilà è proprio il bassista dei Motley Crue. In preda all'ormai evidente constatazione della morte gli fanno una seconda dose di adrenalina, roba da cavalli. E sarà proprio quella seconda iniezione a rivelarsi decisiva. Nicky Six è un uomo nuovo, perfetto, fresco e pronto a riniziare con l'eroina. La seconda iniezione di adrenalina lo ha riportato nel mondo dei vivi, gli ha riattivato il cuore nel vero senso della parola. Da questa esperienza il gruppo ne trarrà il titolo di uno dei suoi migliori singoli di sempre, uno dei 5 di Dr. Feelgood, come Kickstart My Heart. Al centro del testo naturalmente la vita al limite che il gruppo ha sempre vissuto. Quando mi faccio di velocità. Le macchine modificate sono una droga per me. Il mio cuore, metti in moto il mio cuore. Dr. Feelgood è il migliore LP della discografia, per loro stessa ammissione. Un disco che asciuga e pulisce i suoni, facendoli sfociare nel puro hard rock degli anni Ottanta che strizza l'occhio alle origini, condito anche da qualche ballad sulla scia di You're All I Need e in generale di tutto l'album Girls, Girls, Girls del 1987, portando di fatto il gruppo alla maturità completa, indirizzata anche dal cambio di produttore. Un taglio netto e deciso col passato, vita privata compresa, con disintossicazione praticamente completa dalle droghe di tutto il gruppo. Sì, Nicky era pazzo, ma gli altri non erano certo degli stinchi di santo. Anzi, tutto il contrario. Negli anni i Motley Crue si sono guadagnati l'appellativo di band più pazza di sempre. Non solo devastavano gli alberghi delle città dove suonavano, quello lo facevano tutti, anche gli Who, gli Aerosmith e i Rolling Stones, ma negli anni hanno fatto cose davvero folli. Su Netflix o piattaforme simili troverete il film The Dirt. Lasciate fuori dal salotto partner, bambini o persone facilmente impressionabili. Provate un attimo ad immaginare cosa poteva succedere nel 1984 quando una band emergente come i Motley Crue viene ingaggiata dal principe delle tenebre Ozzy Osbourne per aprire i suoi concerti in giro per il mondo.
1: Prince of Darkness, please welcome Ozzy Osbourne.
0: Motley Crue e Ozzy. Uno che negli anni ha sniffato formiche e strappato la testa ad un pipistrello vivo, altro che coronavirus, insieme al gruppo con il bassista che anni più tardi riceverà 2 dosi di adrenalina direttamente nel cuore e noi ci lamentiamo dei vaccini. Parlavo di taglio col passato, beh, effettivamente è visibile già dalla copertina, molto più sobria dei suoi predecessori, con lo sfondo che pare essere una pavimentazione di uno studio medico, a rimarcare l'impegno del gruppo anche a livello sanitario per dimenticarsi il passato scandito dagli eccessi. Altri indizi che fanno pensare che Dr. Feelgood sia un gran disco arrivano dai Metallica, che dopo album come Master of Puppets e And Justice for All decidono di lavorare proprio con lo stesso produttore Bob Rock per il leggendario Black Album del 1991. In più, nella città degli angeli, i Motley Crue sbarazzano la concorrenza. Sono decisamente la band del momento e le tensioni accumulate con i rivali Guns N' Roses di Axl e Slash non fanno altro che accrescere la loro notorietà. Ma si sa, più alto è il successo, più rovinosa è la caduta. Dopo Dr. Feelgood, il gruppo non riuscirà mai a riconfermarsi seriamente come gruppo, anche a causa dei cambi di formazione. Prima viene licenziato Vince Neil in favore di John Corabi alla voce per l'omonimo Motley Crue del 94, per poi tornare alla formazione originale e ricambiare di nuovo ad inizio millennio, reintegrando Vince, ma con il povero Randy Castillo dietro alle pelli al posto di Tommy Lee. D'altronde, una carriera di eccessi porta con sé solo tanta incertezza, anche a livello discografico. Sono passati praticamente 22 anni dall'ultimo contratto con la Elektra Records e solo nel 2019 il gruppo ripubblicherà come album la colonna sonora del biopic con una nuova casa discografica. La pandemia purtroppo non ha aiutato, perché la notorietà nuovamente raggiunta dal gruppo grazie allo streaming video è stata impressionante. E chissà cosa avrebbe portato un nuovo tour con i quattro pazzi di Los Angeles.
2: I want to get into it, man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off?

The One Radio. You tune in on your way home. This is

I Love Music, mix and selected by DJ Energy.